0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sono
0: comune, ho tutto questo.
2: No,
0: I'm coming back.